0: 88.9 BoFM.
1: Radio Boguía 88.9 te presenta Avance de Noticia a Bo.
2: Tutti un desarrollo come te considero più peligroso. Ande sette espressioni di segretario di Stato e non si pensa così che mirando che discussione va a fare, va a continuare, senza capire. E da vai continuare, da vai tenere argomento non a favore, argomento non a contro, e a chi non ruba non sta vai decidere se Hoffa da Bingsi o no, finalmente, mi da spera. Però mirando l'espressione anche, la presa assina tanto indignazione, hasta rabbia, in comunità, non si pensa ban attende che cochi un rato, con il punto su tras, quando sforzighi. Il segretario di Stato non forma abbastanza. Vuoi pensare sarcastico ad una declarazione che arriva di un sorto, tava di un sorto di Stato a parte e di se arriva a abbiare un paese. E sei stato un studiante, una scuola, una cosa così, non comprendi, non sai la storia. Però è persona incaricata in Olanda per attendere un assunto, quando si può usare massimo per tutto il genere di governo olandese con la struttura statale del nostro paese. Da pisa alga sina e da pisa hobby. Mi non ti chiede che tava tata un slip of the tongue, mi ti chiede che tal lo che nata senti realmente. Quello qual con lo sting non è nada importante per nan. Ed è importante papo mostra così e tava. Secondo poi vien e te di promeco po tempo, per esempio, per eta lo qual co attrezze, se te llavi per nostro progresso e nostro bienestar. Si può comparare con altri paesi nel regno, tempo di vede differenze e se te poi sono sai non stanza a parte, papo pisa assina trempan. Pues per noi è importante per exigir rispetto di segretario Sal, se non si pone nello scarto tambe, fa struttura di struttura statale del nostro paese. Nos pide un disculpa tambe per la forma che l'expressa su mese 16, però principalmente nos quiere adressare su expressione over il gelijk trekken. E la bisa con Hoffa P sta in medio per logre meta di gelijk trekken. Esta pone igual a Ruba na Corsocus en Marta. El hace va más leo, el avisa Corsocus en Marta hay una autonomía más trempán, más recién. Na hay a Hopi Leina de Reino, que también es mina na autonomía, ¿no? Está limitada un poco. Aruba no hay ese, Aruba está a su parte 40 años pasado. Pero otro momento. Ando es aquí te promete viajar, como vos te escucho un mandatario holandés, te avisa que es aquí de motivo, tras y en Hoffa. Y mi pregunta

Bene, mi destando i armi di squanta, minuti le fa di ora di sete. Continuando che il programma di Bimainta, chi non sa mai da compartire alcuni di nostri partecipazioni, non per lo che tratta. E differente parrocchie da entrambi di gruppo apostolico e entrambi

Janë mund 30 minutë leo për diorë di shetë, mi këra unë mas të ambi e probiku mi pasa për së gjendë të seksion. Rekordam po palo këta e të ambi parukje di Sagrada Kurëson di Jesus, palo këta e e nubena në honori Sagrada Kurëson di Jesus, palo këta e fiesta patronal, këllu bajta dhja gjithë 12 juni. E po si vite shonë në to parokjani, ta me grupë në andi ore shonë, pa e nobena aki këtë e ku, misa ma janë gjë rëson dhja 3 di juni, po shetor dhe noqi, ku e sepshon gjë domingo e lëta gjithë soli majita, ku e po e se ku sanë cakfish dhe spesik, ku e sanë cakfish o di misa, e spera ku boso lohën dhe la Sagrada Kurëson di Jesus, ta me Imaculada Kurëson di Maria, e ku boso presenche durante e nobena fiesta patronal, pues tambe e dia e lo baitie procession di boto. Pa dia 5 di juni, celebrai provecho ben di luna, onori Sagrada Kurëson di Jesus, invita pa sei stori me un dolorese turro rciona di costumber, sigi despes pa scetor, pelo che tratate sante curiostie, quadrocion di Santissimo Sacramento, Lore sa vattura i tesciona depositati in box i tazzaghi come i promeggio bianco di luna takai den tambi den e marco di novena questa preparano per fiesta fiesta patronal tambi per 17 giugno i promeggio domingo di luna invitation per turnuccia da junto con la maiorna per bin partecipa ne misa questa dedica specialmente per non smuccia da sa che lo baita gesso di mainta na savaneta come tamite di risolvita di Corpus Christi non se lo pone attenzione ripe ministeri di curva e sangue di Cristo non se lo ti breve adorazione Santissimo Sacramento con partecipazione di Mucenan e pueblo presente tambe misa anche l'otta di Marco di nos novena preparatori per fiesta patronal e in qual maniera tutti un breve adorazione tambe di Santissimo Sacramento per misa di 8 ore di Capia di po chiquito e invece di venga tardi tambe per 3 ore e tante il baiti un po' di esposizione Santissimo Sacramento orazione una divina misericordia di incapie di Santissimo tor gente da buon vini.

0: Så ved det på promeko mi bæbe på sekunde i sektion di evangelio di dia. Picade recordata me romana per il bello che da tratte bingo e fontre dice bingo di il centro pastorale Santa Cruz, il centro di preparazione, di formazione, di insegnanza.
1: Allez, on y va.
0: C'è un fundraise bingo per naturalmente il fondo, non necessario per lavoro, non con Iaco, misa di mantenzione e anche rinnovazione di centro. Questo è un fundraise bingo di lo che tratta e bingo anche lo vai a lungo dia 5 di settembre, questo è un cambio di fecha, tenete conto. E lo vai a 5 di settembre per 2026 e per 6 ore in club che ti una paradera. Gesto l'impatto che contribuì con membro di commissione, anche per parlare di spese misa dentro la parrocchia. Solamente gesto l'impatto che contribuì. Construir para así darnos para seguir, así uso tenía a nos de como más grande y hace uso de centro y pensar que lo va a estar también para turistas, aunque también. Por enseñanza, para vos es un buen. Anche se in un momento llega per noi anche compartire il Santo Evangelio di oggi, già non sarebbe un 35 minuti di ora di 7 ora, tabella che non schi

0: parte, esattamente 57 minuti dopo di ora di 7, e gli ganni parte finale di Mainta qui. Ricordavo naturalmente quello che ti tratta Mainta qui, quello che ti ha messo lo tiene ovviamente una parrocchia sagrada del Corazon di Gesù e anche la parrocchia della Virgen di Fatima in Dakota. Ovviamente anche quello che tratta Gesù Sor di Merdia, quello che tratta Misa di Merdia nella parrocchia cattedrale San Francisco di Assis na Playa, 5 ore militari nella Cappella di Alto Vista. Ovviamente non sa anche invitiamo quello che tratta e e otto parrocchie non così in un orario regolare. Ovviamente anche per lo che sta e parrocchie di Dakota, mi chiedo di cerca per lo che sta e in temporada qui per motivo di mantenzione di trovare di mantenzione di arco naturalmente non lo vettini di dos collect per co, poter cooperare con questa qui per non porosina anche per seguire mantenere arco non. Naturalmente anche mi chiede ricordare il gruppo di orazione di Ave e il gruppo Alfa e Omega che non ci scelto di me e anche le andate 160 casi del nostro mamminio e non ci comincia a scelto di me per delante naturalmente vado cordialmente invitato per accompagnare il gruppo anche ugualmente anche per lo che sta il gruppo di Gesù nostro rifugio e fortaleza che non ci scelto nel capello del centro pastorale Aruba. Mi sta facendo naturalmente con il restamento di Santo Rosario, seguì per noci di alabanza, adorazione e anche insegnanza, vado cordialmente invitato. Ugualmente per lo che tratta il gruppo di orazione, Gesù è buon guardador, dove noci scelto di Hofi di Mamma Maria, Sacrilotana e parrocchia di San Francisco na Playa. Scelto di noci come sacco il Santo Rosario, seguì per noci di alabanza e adorazione insegnanza a voi l'incarico di nostro roman Kenneth Royer, voto cordialmente invitato. Noi che da minando oggi desiamo un buon e felice giamare la nostra sostenuta di orazione, presa per noi fermi, per noi giovani, per tutti gli stanchi di necessità naturalmente offrire la nostra orazione in tutto momento. Invitazione che naturalmente per mia se Dio permettimi di darmi vita, salute e forza lo vedo back. Ma mai un felice mars, come da Boschon e te come mia, se Dio permette un felice dia.
1: Gloria del tuo corazon.
2: Amita Sharon Rose, sigui in sintonia di 88.9.
3: Radio Boghia 88.9 ti presenta Avanzi di Notizia a UO.
4: Bom di gas vesci di un altro stress? Sei las! Passa e riferisci un divo na EcoGas. Preso un cilindro di 20 libri vesci, paga solamente 27,50 e cambia sacchi per uno completamente yen. EcoGas, tanti flippo San Nicolás, clappa servivo di geluna per giabbiare di 8 ore mainta per 5 ore tardi. E già sabra di 8 ore mainta di cui Gesù sordi per dia. EcoGas, economico, rapido e confiabile.
5: La mainta non sa introdurre il servizio che si chiama Sale Conecta, que men maneco vos tu genesa, internet vira algo, mita visa pa existencia de gente e comunidade e país, nada roupa importante. Anto lo que nos hace, aweta, con nos visa posa kiko, nos toque a pejena un guarda ka mas ornan que un internet nan kas. Que basicamente, ore cliente visa ka nos nan stelo shop, solo viaja, nos por si nan quer, nan por tuma mes un box in nos, ou seja, un modo nan da bai kune, cas e não por conectar na internet mesora. Esta trai vai 5G e assina o nos bin na casa e hora back. Depois, claro, instalar isso no chão, nós está raio em modo de back. Certo, então, junta com esta sala e conectar. Anto hora com nos claro, instalar, nós está raio back, usar para outro cliente hora. Certo, então, se nós quer para ele, não guarda nenhum instante para na raio internet. Certo, é motivo. Nós fazemos assim, a pessoa, mentre está andando over the iron, nós instalamos a Hopi base stations, tu parte, por uma direita e rede de nosso celular, para tu parte da rua e a gente pode conectar. Então, e a Wokina é o resultado de essa aí, tá? De trabalho, tá? Quanto vira possível, a Wok também, conosco por fazer serviço aqui, não. O serviço também é um preço de internet. Então, agora que eu vou chegar a boa casa, vou internet de sei a fiber of cable, tem a ver com a tecnologia, nós temos um banho de bocas, ou está instalado com os clá, e hoje sai box back de hora bota sigue. E dois serviços entre si AWE eigenlijk de interne mundo tinha serviço de Internet of Things na Aruba oficialmente nós soltamos o serviço Internet of Things mesmo um custo nós rentamos de LTE também da two party available então nós está quer que hora chega que tem mercado e tem todo interesse com um serviço novo aqui não que chama Internet of Things e tariba LTE que chama LTE Cat M1 que vem tu comerciante tu gente que quer usa IoT ou que vai ir uma rede apart e rede que está apart também que eu me que bem que sei e tem rede que está por exemplo está low power está very e pode drink door e pode drink dentur cas e pode drink te essa baia boa um tique bauteira mes e vou pôr sensors etc vou ter aparato vou ter auto não então nós por manage vou manage central que bem smart cities vou usar luz na meters não tu por guardo midi etc door e rede que não então está echt een rit speciaal bezet en dat ding speed naar haalt of moment niet zei, maar niet in de usage op je power dan ook. Ik ben mijn nou met die sensors, met die batterijen, maar ook het charge mis, zodat door te zeggen dat een low power, het is een low, very low power, abo voor poneren batterijen, je moet dat je batterijen, maar bij mij, abo pas het door de service dan.

0: O Jesús misericordioso, amante di almanan, mi templo rabo pa egonía di vos sagrado corazón y pe dolorna di mo inmaculada mama, purifica co vos sangre precioso, pecadorna di enter mundo, co ora quita den agonía y tindi muri ave, corazón agonizante di Jesús, tene misericordia que moribundonan, pecadornan, doloroso inmaculada corazón di mama María, pidi pa afligidonan. O Jesús, buon muri, per fuente di vida abrota pa almanan, y ociano di misericordia ajabri pa inter mundo. O fuente di vida, o infinito misericordia divino, cubri inter mundo, y hasibo mes pa sci, arriba nos.
1: Na nombre di Tata, e di Iu, e di Spirito Santo.
2: Amen.
1: Nos Tata, cuta nas cielo, buon nombre sea santificat, lagabo reino vigna nos. Bo volontà sia sina terra come na cielo. Duna nos ave nos pan di cada dia. E perdona nos nos debe. Mescos con nos ta perdona nos debe dorna. E non laga nos caide in tentación. Ma libra nos di malo.
3: Mi ta comindabo, Maria.
2: Yen di grazia. Señor ta cubo. Bo ta benicionada in tu mujerna. E fruta di bobarica, Jesús ta benicionada. Santa Maria, Mama di Dios. Pidi pa nos pecador, ahora in ora di nos morto. Amen.
3: Mi tacere den Dios Tata Todopoderoso, Creador di cielo e di terra, e den Jesu Cristo su unico iu nos Señor, quota concebi di Spirito Santo, a nasce di Maria Virgen, e a padecebo di Poncio Pilato, nana crucifiche, e la mori in adere, e la baja del reino di morto, e di tres dia le resuscita fuor di morto e la subi in cielo e ta sintana mandreci di Dio stata todopoderoso gele bini pa husga vivo e morto mi ta chiede den Spirito Santo Iglesia Santo e Cattolico comunion di Santo pordon di pica resurrezione di carni e vita eterna. Amen.
4: Tata eterno, mi ta offresevo curpa e sangue alma e divinidad di boiu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan e picanan di genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Tata eterno, mi ta ofrecevo curpa y sangre e alma y divinidad di boiu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Tata eterno, mi ta ofrecebo curpa y sangre e alma y divinidad di boiu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Tata eterno, mi ta offrecevo corpo e sangue, alma e divinidade di boiu bien stima, nos Senhor e Salvador Jesus Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Tata eterno, mi ta offrecevo corpo e sangue e alma e divinidade di boiu bien stima, nos Senhor e Salvador Jesus Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Santo Deus, santo omnipotente, santo imortal.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Santo Deus, santo omnipotente, santo imortal.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Santo Deus, santo omnipotente, santo imortal.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: O Deus eterno, den quem de misericórdia ta infinito e tesouro de compaixão ta inagotável, mira-nos com bondade e aumenta a misericórdia de nós. Per momento nan difícil, nos no desespera e ni perde ânimo, sino cu gran confiança, nos sometemos na vos santo voluntad, cuta amor e misericórdia mes.
2: Amém. Amém.

0: durante conferenza di prensa approccia un tramenester Arthur Dowers compara quello che sta e manejo di Stepland in area di Orange State come anche a Palm Beach esatta dopo di alcun siman con compagnia nan cu sta maneja Stepland aqui a decidi di hiba gobierno corte.
1: E mi per quanto ricordo anche non sto ben back per dire questo un poco più avanti ora quel termine non con la stipula di carta non fence però lo che sta sino qui cu e manejo sta non tutto illegale. E se è stato fatto, mi chiedo, non sa quello che non è stato illegale, corte a visitare quello che non è stato illegale, però noi abbiamo scelto il cammino da ora che non di informare, e non voglio spiegare anche di come noi non informare come si mette. Tengo compagnia da ora che non, quando si vuole buscare, non si può andare. E che non tutto sa che non è stato illegale, e se non si scelto, ma solo su un'altra, di una forma virtuale di negozio, di un sistema moderno, non sa bene come è un router e se cosa moderno di bai via social media vi sarà anche ancora. Non tanto informare, non sa ora che hai un di alcuni non ha, non sa in tutto caso se non ha corte che è un avvocato, la stura gente ha un carta. Ti gente non ha nuova corte e con no, siccome con non sa pubblicare anche di media e non sa email senza cercare, non sa mandare. Quindi tu gente, al suo questo momento che non, tu gente, meno o meno sa che non sta e tu non hai carta. E non sappiamo se non tiene il negozio illegale, se non tiene un stop con lui, se non stop che sei, non se lo mandano un'altra carta, come non sappiamo se non così, se non stop, tiene un duang somma, tiene un suma, quando se lo vai a cobra,

entre potrebbe essere salute fisico, salute mentale, però anche in salute sociale. E se abbiamo salubità, e la indicata a me che la pobreza sta relata alla salute. O abbiamo non solo mira e sei, e non solo mira solamente, non solo cresce finanziariamente economico, però non solo invertire anche in salute qui, di nostri cittadini, per così non solo prevenire anche. Quindi, in senso, qui non mi chiedo, non solo hopi, e differenti discorsi, non lo sigui anche.

Sei Sergio Endrigo, non l'arca da noi. A me gusta canzone italiana, mi ricordo a tempo che in maniera che abbia Sanremo, anto mi ascolta e canti che mi gusta un mondo. Sono anto bocca sbassa e torre di Pisa, non c'è un torre di Pisa, toch un torre grande, alto, se ne che non, con te hobby bekend e tabai di banda. Avo è architetto e per me architetto qua la trahe riba un piso, riba un bopo bisa un area cu tassa con tiki, e ton tiki moli, è duro però e non afferwacht che tabata meno duro, da se nota già duro è. Anto ella comincia traha e toren, ella è gana di 3 piso, però è toren a sac, anto mane vai di banda. E architetto aqui anhaia vergonza. Anto chiama Bonanno Pisano. Anto e la hai vergogna e la bai e tabata un architetto hobby conosci in Italia, per la hai vergogna la bai non tiene nada nunca más di G. Passo la hai vergogna che la traja e toren e anto e toren a bai di banda. Non è chiamé toren di Pisa. Bonanno Pisano. Ok, das e ora abbi il secondo architetto a comisa traja tambe pero el aripara ku etabai mas di banda anto ku boto na purba bin cerca pa bin hasi algo pa traja pa ayuda pa arranca que senan el abai mas aden entonces a lo largo el abai 5 centímetros mi que sa full na banda e ora nan alegue para casi 100 años paso e toren tin 800 a vota 800 y pico años. Anto, nala que para ungefir casi 100 años, había un otro arquitecto y dieta vai caber. Ora que le comienza a traer, toque torna vai un tiki más, ela saca un tiki más. E ora, é de 4, e ora un arquitecto de un otro lugar, bien, conjuntamente con el gobierno, na dice de llené con plomo, con kiko, que se nan, anto, se aguante, anto, na subir más piso. Anto, e toque la queda di banda, eta un bobo bisa un monumento, cu hopi turista tabaia den padilla. Mas hopi mesa, ta vera el bekant. Pero kiko ta pasa si, cu nan tin un computer, anto nan ta wak, e movishon di e toren, paso e toren ta move tur dia un tiki. Ta bai sine, ta bolo bim bag, ta bolo bai namus tre. Bisco ku oron corazon ta bati du du du du du du du sine. Des ende ta tra tra se computer 24, 7, 95 tra. Pa wak con e toren ta bai, pero e tin 800 pico aia i e no akai. En cambio, nan aspanta, paso tin otro toren ku ta bata kasi mani e sei. Anto e sei yama Torre Pavia. E tava tatin 900 aia, ora che tati 900 aia, e torna con kitakai, e la losa la kitakai, a 4 gente a fallecer. Anto, ora non tati miedo che saki, anto pesei, non tati echt vigila, e torna con hopi, e ta move, pa dia, pa so etero, etera a lo largo, to un poco moli. Però è un hobby stabile, dus hobby turista tabaia din pa aia, dus e sei ta torna de Pisa. Imaginavo, no? Cosco gente non sa. E anche Italia ta conosci pa su pizza pa come, anche su spaghetti nan, su lasagnas, basature e pasta nan con tanta gusta. Na Italia nan ta bon denje e qua che nan ta hobby bon denje. Ok, la che nos vai che cantica aqui. Esa che ta